0: Moyuba, Olocha y Yalocha. Moyuba, Egun, Owaile. Moyuba, Egun, Olodumare. Moyuba, Egun, Moyuba, Ocha, Owaile.
1: Echubeleke y Banglaye, Alaroye y Banglaye.
0: Omi tuto, Ana tuto, Ache tuto, Ire tuto, Tuto Omo, Tuto Uo, Tuto Laroye, Tuto Ile.